0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: I had the wildest dream last

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 2:58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: stai ascoltando VRN Radio.
1: Yeah. You know.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Sara Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 4 e un minuto.
5: WRN Radio.
6: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: amo io te.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Look, she got me tripping, fighting with

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: Sono le 4 e 58 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. Bellissima.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: Sono le 5:59. 2 RL Radio.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna è Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

0: Yeah!
1: Lunedì mattina, buongiorno e benvenuti, 257esimo giorno dell'anno. Per arrivare alla fine di questo 2026 mancano 108 giorni, noi invece apriamo anche oggi assieme la nostra giornata.

La notizia legata a questa data ci porta al 14 settembre del 1978, quando usciva il primo episodio della serie TV Mork e Mindy. Nano Nano, ve lo ricordate, salutava così il protagonista alieno della serie, impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui.

0: strettamente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: VRN Radio, la tua radio.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Materno di Colonia e San Crescenzo di Roma, oltre all'esaltazione della Santa Croce.

E per quanto riguarda i compleanni VIP, oggi facciamo tanti auguri al grande architetto Renzo Piano, nato a Genova nel 1937. E ciao.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Stay.

Vediamo quello che è capitato negli anni il 14 di settembre. Partiamo dal 1224, quando Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna. 1886 viene brevettato il nastro della macchina da scrivere. 1901 Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti. 1953 Nikita Khrushchev è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. 1964 apre il terzo ciclo del Concilio Vaticano II. 2015 viene captata la prima onda gravitazionale.

0: 14 di settembre negli Stati Uniti oggi si celebra una ricorrenza, una tradizione particolare, il giorno dello scambio tra il capo e l'impiegato, la giornata in cui scambiarsi di ruolo con il proprio capo. E attenzione però, se gli lasciate la vostra scrivania rischiate che lui lavori meglio di voi, ma se voi prendete la sua potrebbe essere più complicato. Vabbè, è una ricorrenza che non conoscevo, è molto particolare. E siamo in saluti, buona giornata, buon lunedì a tutti, vi aspetto domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 7:59.
0: WRN Radio. The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Lunedì 14 settembre, forse...
1: Piace molto come dici 14.
0: 14, come dicono quelli bravi che studiano la dizione. Ciao Ceci, come stai?
1: Io sto una meraviglia. Ti vedo in forma per la te. Che
0: sì,
1: hai fatto sto fine settimana?
0: No, niente di speciale. Sono sempre in forma quando si tratta di comedy. Stavo pensando che ufficialmente dovrebbero essere iniziate tutte le scuole, ormai. Al
1: già.
0: 14. Comunque, oggi per la rubrica Strano ma Vero, tra poco vi parlerò di cavalli e di fast food. Cosa c'entrano le due cose lo scopriremo tra poco. Tu dove ci porti?
1: Oggi parleremo di ghosting, orbiting, crush e anche di altre terminologie di questi amori moderni.
0: Infatti dicevo di tutti i termini strani, particolari che
1: sì.
0: Bene, meno male che ci sei tu che ce li spiegherai. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini.

0: pronti, cari amici del Comedy, a cominciare questa puntata. Oddio, non so se mi sento pronta a raccontarvi, insomma, la questione, perché sono rimasta un po' allibita. In realtà è una cosa che risale al mese scorso, forse, però torna virale sul web. La storia di questi ragazzi che c'è il caro benzina, eccetera, ma siamo a Barletta, okay. In Puglia. E questi ragazzi che decidono di andare in un noto fast food che ha anche come servizio il drive, quindi poter prendere,
1: io già so, uno dei miei preferiti,
0: a quello lì drive, ok, a cavallo. Quindi succede matti. Appunto a Barletta, in provincia Andria Trani, insomma siamo lì in Puglia, dove questi ragazzi non sono arrivati in auto né in scooter, ma nemmeno in monopattino, con il cavallo. È una scena da film, sembra quasi un film western.
1: Sì, ma io mi sto immaginando, no? Di solito i finestrini sono bassi, sto cavallo alto, come fanno?
0: Non lo so, si saranno chinati. Comunque, il far west della Puglia, immaginatevi, ecco. I clienti al drive con le loro macchine, i video che hanno fatto, le foto, ovviamente. Mancava solo la musica di Sergio Leone e il parcheggiatore che chiedeva. Esatto. Se andavano parcheggiati i cavalli. Comunque, naturalmente tutti hanno ripreso con il cellulare, la cosa diventa virale sul web. Ma io mi sono chiesta, ma il codice della strada cosa dice? Cioè, si può andare a cavallo in strada?
1: Non lo so, dimmi tu.
0: Alla fine sì. Cioè, ho scoperto che allora, vi leggo, cito testuali parole: chi conduce un animale da sella deve almeno avere 14 anni, rispettare le normali regole della circolazione senza creare pericoli o intralci al traffico. Quindi il cavallo non ha la targa, ma può, insomma, può
1: circolare così, sì, tranquillamente.
0: Bisogna stare attenti, soprattutto quando nelle strade buie, di sera, insomma, deve avere delle cose catarinfrangenti. Però lo può fare.
1: Me li sto immaginando su grande raccordo anulare.
0: Te lo immagini?
1: Mamma mia.
0: Comunque, non è una protesta ufficiale contro il caro benzina, lo voglio sottolineare, è più una battuta quella della benzina, però, cioè, io all'inizio pensavo che loro avessero fatto una sorta di protesta, appunto, divertente, invece no, così, una roba goliardica, giusto per avere seguito sui social. Che dire, scriveteci la vostra, amici del Comedy.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
4: WRN Your Radio Station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.
7: È

0: Parlavamo di questi due ragazzi di Barletta che hanno deciso di andare al drive, ad un fast food nella sezione drive, come lo posso definire, dove si va con la macchina col cavallo a prendere, che ne so, un Happy Meal.
1: Questo
0: non c'è,
1: io mi prenderei
0: dato saperlo,
1: un hamburger con, ma vabbè, non si
0: lascia
1: può
0: perdere
1: dire.
0: Che ho sempre fame. Comunque andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Marco ci scrive: finalmente un mezzo che non teme gli autovelox, al massimo prende una carota di multa. Beh, insomma, i cavalli vanno belli veloci, c'è un motivo se i motori, insomma, si dice, no?
1: I cavalli motore.
0: Lucia invece dice: io vorrei sapere una cosa sola, al drive hanno ordinato un Big Mac o una balla di fieno?
1: E che la battuta, simpatica sta ragazza.
0: E Gennaro invece ci risponde con questo messaggio: con quello che costa la benzina, il problema è che adesso pure l'avena rischia di aumentare. Vabbè, sì, sembra un po' un futuro distopico, invece è la realtà.

0: Well, who's next?
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
18: Nell'era dei social, della tecnologia, delle connessioni che sono più su internet che umane, diciamoci la verità, ci sono un sacco di termini particolari per descrivere cose, comprese le relazioni, giusto?
19: Infatti una volta si diceva, che ne so, mi hai dato buca o una cotta. Invece adesso se non parli in inglese,
18: se non flexi,
19: no, esatto, no, non ti capisco.
18: Se non c'hai la crush,
19: queste nuove generazioni non sanno di che cosa parli.
18: E quindi tra poco, insomma, ci addentreremo nella rischiosissima via di questi inglesismi, come li vogliamo chiamare?
19: Queste terminologie moderne.
18: Dicono

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca di

0: flexare, la crash, oppure non lo so, non mi viene in mente nient'altro, vedi quanto sono boomer. Sono tutti termini che vengono utilizzati oggi dalle nuove generazioni, soprattutto per descrivere anche, come dire, relazioni o
1: situazioni un po' ambigue.
0: Oppure la situationship, tu lo sai cos'è?
1: No?
0: Vabbè, tra poco ne parliamo, c'è qui la nostra Cecilia che ha raccolto una serie di nomi impronunciabili.
1: Allora, hai detto bene la crash, che ovviamente non è un incidente stradale, è la persona per cui hai una cotta tremenda, ma che probabilmente non sa nemmeno che esisti.
0: Beh, probabile, sì.
1: Poi c'è il ghosting, famoso ghosting.
0: Ah, questo lo conosco bene.
1: Sì, ti è capitato?
0: Oh! Sì, ecco. sì, bruttissimo.
1: Quindi, infatti, sparire come un fantasma, ti scrivi magari per un mese, va tutto bene, poi chiedi ci vediamo sabato e questo sparisce.
0: Ma io una volta ho avuto a che fare con uno, credimi, sì? Che non è che per un mese mi scriveva, poi no, che di persona guai e poi per messaggio niente, lo zero assoluto.
1: Beh, però almeno di persona, insomma, valeva
0: sì,
1: la
0: ho
1: pena.
0: Capito, ma è troppo un contrasto, certo. Insomma, che ti manda ai matti, come si suol dire. Andiamo avanti.
1: Parliamo di un altro termine che è orbiting. Sai che cosa vuol dire, Alessandra?
0: No.
1: Orbiting.
0: Orbiting proprio no.
1: Allora, è quando qualcuno smette di risponderti ai messaggi, ma continua a guardare tutte le storie su Instagram o magari qualsiasi
0: cosa. Ah, ti orbita intorno.
1: Esatto, infatti. Poi c'è il submarining.
0: No, non ho idea. Submarining sottomarino, tipo?
1: È il classico per scoppio, quindi sparisce per 6 mesi, quindi ti fa ghosting e poi improvvisamente riemerge dal fondo del mare con un messaggio del tipo ehi, come va?
0: Ah, capito. Ma cioè tu ti rendi conto che siamo talmente circondati da casi umani che gli abbiamo anche dovuto dare i nomi. Andiamo
1: avanti. Secondo una ricerca, oltre il 65% dei giovani sotto i 30 anni ha subito almeno una volta nella vita una forma di ghosting. Ecco, aggiungerei pure quelli dopo i 50.
0: Esatto, e pure quelli dopo i 30, perché
1: probabilmente la pigrizia è motiva dell'era digitale, un click ed eliminare il problema senza dover spiegare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: The Calming Radio Show.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
2: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Maie Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
4: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Maie Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la miglior attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
2: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Nuovo aggiornamento in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Lunghe code a causa di un incidente in carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Aurelia e lo svincolo con la Roma Fiumicino. Sempre in esterna, più avanti, un altro incidente crea disagi con code altezza ospedale Sant'Andrea. Poi lunghi incolonnamenti in entrata sul tratto urbano della Roma Teramo e sulla via Flaminia, nei due casi a partire dal grande raccordo anulare. Traffico rallentato sul viadotto della Magliana, altezza Ansa del Tevere in direzione del centro. E ricordiamo che nel Reatino, a causa di una caduta di un masso, rimane ancora chiusa la regionale di Morro al chilometro 8 in direzione di Leonessa ed al chilometro 13 in direzione di Rieti. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
7: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Che stai facendo?
9: Niente.
8: Come niente? Ti stai facendo una canna?
9: E beh?
8: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
9: Sì, e te che ne sai?
8: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
10: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
8: Butta via la droga, non la vita. The comedy. Radio.

0: da relationship e situation. Cosa vuol dire? Che non siamo né fidanzati né in una
1: né carne né pesce.
0: Esatto, in una situationship, che non si capisce, in una situazione che è un po', che è diverso dal, lo possiamo dire, il tromba amico?
1: Ok.
0: Perché c'è del tenero, c'è del tenero, una sorta di amicizia con qualcosa di più, però non siamo fidanzati, però neanche non ce ne frega proprio niente.
1: Sai che a me
0: capito?
1: Non piacciono questi insomma questi amori moderni, perché io sono rimasta nel 90 però insomma nel 2026.
0: Ma secondo me dipende dai periodi della vita, ti devo dire.
1: Dici?
0: La verità, l'importante a prescindere da tutto è che entrambe le parti siano d'accordo, cosa da non sottovalutare. Andiamo ai messaggi, va?
1: Allora scrive Alice: ragazzi, a me è successo il submarining, il tipo è sparito a Natale ed è riapparso a Ferragosto scrivendomi auguri. Io ho risposto che il periscopio poteva pure rimandarlo giù.
0: Ecco, per non dire puoi anche mettertelo lì.
1: Esatto. Marco dice: ma che fine ha fatto la cara e vecchia frase non sei tu, sono io? Almeno c'era dell'onestà nell'invenzione, ora la gente si blocca direttamente su WhatsApp.
0: Eh sì, certo, vabbè, oddio, non è che la frase non sei tu, sono io sia meglio, però a ogni generazione i propri casi umani, a ognuno il suo, per piacere.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.

E dopo il magico mondo delle relazioni della generazione Z e di tutti i modi per chiamare i casi umani, andiamo avanti quest'oggi con la rubrica hashtag flop and roll. Tra poco torna il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini. Every time.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: sono le perle dei bambini, cari amici del Comedy Radio Show, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, anche se quando si tratta di bambini è solo il meglio del meglio.
1: È vero,
0: le perle
1: è vero.
0: Perché sono sempre molto sinceri loro,
1: sì.
0: E anche forse un po' troppo schietti, però in realtà, cioè, con tanta fantasia, ma dicono la verità a volte.
1: Allora, sentiamo un po'.
0: Iniziamo con: è da 4 anni, litiga col papà, che va in un'altra stanza esasperato. Lei si fa coccolare da me, poi con uno sguardo gelido si gira, lo guarda, cioè mi guarda e mi dice: ma te, ti dovevi sposare proprio quello lì?
1: Ammazza, oh.
0: Caruccio.
1: E poi ci sono tante bambine che sono super gelose dei papà,
0: sì,
1: mio,
0: innamorate,
1: baciate, queste cose qua.
0: Ismaele 3 anni: ma perché mi avete voluto se ogni giorno mi mandate all'asilo? Non fa,
1: no,
0: una piega,
1: poverino.
0: Se ci pensi. Area giochi recintata con panchine lungo i bordi. Guglielmo, allora 6enne, quindi 6 anni, sale su una panchina e mentre noi lo invitavamo a non farlo, lui è già a cavalcioni della ringhiera, troppo in alto per scendere da solo. Noi lo guardiamo senza intervenire, ma con il classico "te l'avevamo detto" scritto in faccia, no? Perché poi dopo lui non riusciva a scendere e lui: se volete dei nipotini mi dovete aiutare.
1: No vabbè, questo è intelligentissimo, questo quanti anni ha?
0: 6.
1: No vabbè.
0: Marta 5 anni: discutiamo perché fa le cose senza chiedere. Chiudo con: fai così e basta, perché te lo dico io che sono tua madre. Lei ci pensa e dice: ok, allora anche tu fai quello che dice tua madre, che sarebbe mia nonna, e non guardare con gli occhi sul soffitto quando ti dice le cose.
1: No vabbè, sono tremendi sti ragazzini, eh.
0: Tommaso 6 anni: compito, cerchi alle stelle, non segna la cometa, la maestra gli conta l'errore, va alla cattedra tutto serio e dice: la cometa non è una stella, è un asteroide composto da ghiaccio e detriti. E la maestra muta.
1: Ma questo era un vecchio.
0: Sì, probabile. Leonardo 5 anni: mamma, come sono nati i pianeti? Amore, ti ricordi quando ti ho raccontato del Big Bang? Tantissimi milioni di anni fa un'esplosione ha fatto espandere la materia e sono nate le stelle. E poi: mamma, ma perché non hai fatto una foto? Capito? Perché secondo lui la mamma 5 milioni di anni,
1: certo,
0: fa,
1: certo, stava lì a scattare le foto.
0: Esatto. Chiara Stella 5 anni fa la treccia al papà che ha i capelli lunghi. Amore, con 3 ciocche però, non come l'altra volta con 2. Ma papà, io riesco solo con 2, quindi ti farò una bellissima dueccia.
1: No vabbè, carina.
0: Pedro, ai tempi 4 anni, vicino a casa mia aprono una pensione per cani, contatto di lavaggio e servizio dog sitter. Sull'insegna all'esterno c'era scritto asilo per cani. Mio figlio, dopo avermi chiesto che cosa c'era scritto, mi fa: mamma, ma le maestre sono i cani o sono persone? E concludiamo con: mio figlio grande, 5 anni, fa i capricci per la doccia mentre allatto il piccolo e gli dico: appena si stacca dal seno ti corro dietro e ti sistemo. Passa qualche minuto, lui mi guarda e mi dice: me lo dici tu quando posso iniziare a correre?

0: Ottima puntata, abbiamo iniziato con il botto la settimana, devo dire, anche se siamo giunti alla fine di questo lunedì insieme. Cara Ceci,
1: io ancora sorridendo dalle perle dei bambini.
0: Potremmo andare avanti all'infinito,
1: carini, sì.
0: Veramente. Ogni tanto mi viene voglia di fare i figli solo per sentire cosa dicono, poi mi passa, per carità.
1: Meglio, per ora ancora sei troppo giovane, goditi la vita.
0: Sì, assolutamente, però anche perché c'è un sacco di cose da fare, tipo tornare qui domani con
1: esatto.
0: Te, ok, con la nostra Cecilia
1: e con nostra Alessandra, la hermosa preziosa e graziosa.
0: Qui vi aspettiamo al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 9:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
2: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki, della pellicola di Woman Unknown, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
4: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca, omaggiando Woman Unknown, della regista di origine egiziana Mayel Tuki, con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la miglior attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
2: Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
17: You're listening to WRN Radio. Oh!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che è tornata scorrevole sulle carreggiate del grande raccordo anulare sulle maggiori autostrade della Regione Lazio, ad eccezione di un incidente che crea code in carreggiata esterna altezza Nomentana. Mentre per cantieri attivi si rallenta sulla via Pontina, a sud della capitale, tra Pomezia e Castelromano, in direzione del raccordo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
2: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
4: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mayel Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la miglior attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
2: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 14 di settembre, diamo il via, diamo l'inizio a una nuova settimana. Ciao a tutti e ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia, non a caso noi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e si parte subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia in questo 14 di settembre e tra i compleanni e tra gli auguri che faremo oggi parleremo anche di Renzo Piano. Renzo Piano in occasione di grandi personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese che ci hanno reso molto famosi all'estero. Andremo anche a Prato perché concludiamo sempre il nostro programma con una delizia e parleremo di Cantucci di Prato e parleremo anche di Bricioli. Siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: non è la prima volta che succede in Italia questa cosa.
1: Sì, anche di recente ci sono state delle opere d'arte proprio a San Pietro, se non sbaglio, che sono state danneggiate, ma chi rompe paga.
0: Giusto.
1: In Italia secondo me dovrebbe, cioè chi rompe in Italia dovrebbe pagare ancora di più. Ma
0: concordo.
1: Vabbè, abbiamo anche dei compleanni speciali oggi, giusto?
0: Tre compleanni, uno molto speciale, anche se non è italiano. Tanti auguri a Frank Matano, Renzo Piano e il Papa.
1: Il Papa?
0: Il Papa, quello che c'è adesso.
1: Ah, okay.
0: Proprio lui, cioè, Leone XIV.
1: Leone XIV, Papa Prevost, conosciuto anche per gli amici come il Papa.
0: Il Papa, semplicemente.
1: Lo è a tutti gli effetti. Ci sono anche, a proposito di chiesa, dei santi oggi da festeggiare.
0: Festeggiamo Sant'Alberto, quindi tanti auguri a chiunque si chiami Alberto all'ascolto. E infine, proverbio del giorno, per Santa Croce, pane e noce. È un famoso proverbio contadino italiano che si riferisce al 14 settembre, appunto oggi, giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Il proverbio indica che intorno alla metà di settembre le noci sono finalmente mature e pronte per essere raccolte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Abbiamo i primi messaggi di questo lunedì insieme, queste verdi, bianchi e rossi. Ciao a tutti cari amici. Chi ci scrive, Lore? Abbiamo tanti messaggi che ci sono arrivati.
1: Abbiamo scelto Francesca e Claudio, che salutiamo.
0: Ciao mia omonima, cioè io in realtà sono Francesca Romana, però sono per gli amici
1: Francesca, certo.
0: Ogni tanto
1: Francesca ci scrive: mi chiedo come si possa rovinare un capolavoro dell'arte mondiale. Serve più sicurezza.
0: Ah, Francesca, guarda, non chiederlo a noi. A parte più sicurezza, serve l'educazione dei turisti. Mi ricordo che, quando è stato un annetto fa, ci fu un turista che si sedette su una sedia molto importante, che la sedia era esposta, però lui ha deciso di poggiare lì le sue spalle, le sue terga, e ovviamente l'opera d'arte si è sminuzzata sotto il suo peso. Se non sbaglio è anche scappato. Poi insomma ci sono anche varie testimonianze nella storia di maleducazione dei turisti all'interno dei musei.
1: Qui abbiamo anche parlato di quando venne rovinata la Pietà di Michelangelo.
0: Come no, purtroppo.
1: Claudio invece ci ha scritto: non ci sarà nulla che mi farà ridere più della risata di Frank Matano. Concordo, perché è molto
0: vero.
1: Coinvolgente.
0: Sì, poi io ricordo che da piccola guardavo i suoi scherzi
1: anche
0: telefonici.
1: Io,
0: perché
1: anche
0: lui,
1: io.
0: Tra l'altro è diventato da poco papà, auguri.
1: Ciao,
0: Frank.
1: Auguri.
0: Lui ha iniziato la sua carriera da comico con gli scherzi telefonici che pubblicava su YouTube.
1: Sì,
0: lui
1: ricordo benissimo.
0: Chiamava la gente con lo sconosciuto e faceva gnanna, sono tuo nipote. Facevano molto ridere. Bravo Frank e auguri.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, anche se l'agenda del tutto non la chiudiamo, perché abbiamo fatto tanti auguri a voi che fate il compleanno oggi, ma tanti auguri sono doverosi anche a un grande dell'architettura e dell'infrastrutturistica italiana, Renzo Piano. E parlando di eccellenze italiane, è a lui che dedichiamo uno spazio qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

0: domenica.
1: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Abbiamo iniziato al meglio questa settimana insieme con le date, l'agenda e il nostro Lorenzo ovviamente. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E oggi prendiamo un po' spunto dall'agenda perché parliamo di un grande personaggio italiano per quanto riguarda l'infrastrutturistica e l'architettura, perché oggi compie la bellezza di 89 anni Renzo Piano.
2: Tanti auguri ovviamente Renzo, se ci stai ascoltando. Sì, è considerato uno degli architetti più influenti, prolifici e attivi, no? A livello internazionale del XX e anche del XXI secolo.
1: Leggevo che ha anche cittadinanza francese.
2: Sì, è vero, perché ha fatto ovviamente tante opere anche in Francia, ma non solo lì.
1: È
2: America,
1: un senatore
2: Asia,
1: d'Italia.
2: Tutto. Ha vinto tantissimi premi, tra cui il premio Pritzker, consegnatogli dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel 1998, e la medaglia d'oro AIA nel 2008. Sono due tra i premi più importanti per il suo settore. E nel 2006 diventa il primo italiano inserito dal Time nella Time 100, ovvero l'elenco delle 100 personalità più influenti del mondo. Quindi che dire, è ovvio che uno che costruisce in tutto il mondo non poteva che essere influente.
1: Sì, poi ci sono anche tante infrastrutture che portano la sua firma in Italia e ne voglio ricordare una, ovvero il Ponte di Genova, firmato da Renzo Piano, appunto il Ponte Genova-San Giorgio, inaugurato il 3 agosto 2020 in sostituzione del crollato Ponte Morandi. Ma poi sono veramente tantissime le sue, a parte opere di architettura, ma io chiamerei anche opere d'arte, perché oltre
2: concordo
1: che essere funzionali sono anche molto belle.
2: Ne ricordo infatti tre: il Parco della Musica a Roma, il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, o all'estero ad esempio, forse tra i più famosi, c'è il Pompidou a Parigi. Infine chiudo dicendo una cosa: nel 2004 a Genova, che è la sua città, viene costituita la Fondazione Renzo Piano, un ente non profit dedicato alla promozione di diverse attività.
1: Auguri Renzo, da noi di Verdi, Bianchi
2: e Rossi.
3: Verdi

0: silenzio.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Maie Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
3: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Maie Tuki con Rachel Sor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlotte Lund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
1: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2, anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Sono le 13 e 5 minuti.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: I vostri messaggi come sempre sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi, c'è ancora il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Sara e Alessandro, ciao e ragazzi.
0: Salutiamo, ciao Sara e ciao Alessandro, perché abbiamo parlato di Renzo Piano, anzi abbiamo fatto gli auguri, tantissimi auguri a Renzo Piano per i suoi 89 anni.
1: E Sara mi ha anche fatto ragionare, perché anch'io sto cercando casa, e ha scritto: sto ristrutturando casa, ma per caso Renzo è libero?
0: Non sarebbe,
1: sarebbe male,
0: bello,
1: non sarebbe male.
0: Sarebbe bello, però comunque expensive.
1: Eh sì, costa un pochetto secondo me.
0: Utilizziamo un termine un po' estero. Secondo me avere la casa ristrutturata da Renzo Piano non è una cosa da poco. Certo è che è un investimento, perché poi rivendendola in un futuro dici:
1: vero.
0: Sulle carte, insomma, tutto
1: carta,
0: parla chiaro.
1: Carta canta.
0: Esatto, Renzo Piano mi ha ristrutturato la casa.
1: Ma Alessandro vabbè. Invece ci ha scritto: auguri Renzo da un grande costruttore di Lego. Beh, comunque, magari Renzo Piano ha iniziato così, Fra, chi può dirlo, con
0: io,
1: i Lego.
0: Io sono una grande costruttrice di case su un gioco The Sims. Non so se vale.
1: La mia ragazza è molto appassionata, vedi?
0: Quindi vale?
1: Vale, vale, vale, voglia.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: VRN Radio, più l'ascolti.

0: qualcosa è andato storto. Sei andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Chi è che ha un po' di languorino allo stomaco? Beh, qui a Verdi Bianchi Rossi noi ce l'abbiamo sempre, parlando di cucina, di eccellenze della tavola italiana, ed è a Prato che vogliamo portarvi oggi assieme a Lorenzo, perché parliamo di una professione e parliamo anche dei briccioli. Li avete mai sentiti nominare? No, per me è la prima volta, ma parleremo di Cantucci di Prato e di tutto l'ecosistema della produzione, della filiera e anche della manovalanza che c'è dietro questa eccellenza e questo splendore per il palato. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi. Sento la

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: deposita su una sola corsia per un supporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: Davide.
1: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ciao a tutti amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri e arrivati a questo punto del nostro lunedì insieme, si va in tavola e oggi andiamo a Praho, giusto Lorenzo?
2: Cioè, giusto.
1: Piccola parentesi, io ho cercato di farla un po' alla toscana, però ovviamente stiamo parlando di Prato e della giornata nazionale dei cantucci di Prato. Ciao Lore.
2: Ciao Fra. Però parliamo anche dei bricioli, adesso vi spiego meglio. Chi sono i bricioli? Erano quelle persone addette praticamente a raccogliere le briciole che avanzavano dal taglio dei cantucci, li mettevano dentro una sacca e li rivendevano a prezzo ovviamente più basso.
1: Quindi dalle briciole nascono i bricioli.
2: Esattamente.
1: Ok, un mestiere del passato.
2: Praticamente sì, però cosa succede? Che il mondo fra va avanti. Quindi adesso con la tecnologia, con diciamo dei macchinari molto più efficaci, si tagliano precisamente questi cantucci. E quindi bricioli non ci sono più.
1: E non ci sono più briciole da rivendere.
2: Esatto, e ovviamente tante persone, specialmente quelle più anziane, no, che ricordavano con gioia quei momenti di quando ti vendevano queste briciole a costo minore, a costo inferiore, hanno un po' protestato, perché ovviamente poi lo sappiamo che in questo paese comunque siamo molto tradizionalisti. Mm-hmm. Ci piace esserlo. Però ecco, il mio appunto è questo, è ovvio che bisogna anche andare avanti, quindi se si crea con le macchine un biscotto perfetto che non spreca nulla, per carità, è un vantaggio, no? Parliamoci chiaro. Poi è ovvio che i prezzi sono quelli che sono, tante cose ormai costano parecchio, quindi un cantuccio a prezzo ridotto non sarebbe male, però ripeto, il mondo va avanti.
1: Sì, dovrebbero quasi inventare una macchina che raccoglie le briciole, appunto.
2: Non sarebbe male, esatto.
1: Questa macchina, come la vogliamo chiamare? Briciola?
2: La briciola, mi piace.
1: È tipo un nome da cane, ma vabbè, comunque, a parte questo, riportiamo indietro i bricioli e le briciole, oppure torniamo, come in passato, a tagliare male i cantucci, perché si mangiavano le briciole, sì.
2: A voglia.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i tanti, tantissimi messaggi che ci arrivano. Sapete come, sapete dove trovarci. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie anche a Lorenzo che è stato con noi oggi. E ci risentiamo domani. Ciao, a domani.
1: WRN, your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che è tornata scorrevole sulle carreggiate del grande raccordo anulare sulle maggiori autostrade della Regione Lazio, ad eccezione di un incidente che crea code in carreggiata esterna altezza Nomentana. Mentre per cantieri attivi si rallenta sulla via Pontina, a sud della capitale, tra Pomezia e Castelromano, in direzione del raccordo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RVN, la radio dei numeri uno.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
2: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson, primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravato. Aggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche a Montesilvano in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
4: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
5: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
2: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta, per il leader 5 Stelle Conte è l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
6: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via. Senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
2: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Ed eccoci a lunedì un'altra volta. Benvenuti. Buon inizio settimana da Ivano Visonà. Pronti anche oggi? È suonata la campanella.

Quanto ci facciamo influenzare? Beh, insomma, gli altri, il mondo dove viviamo ci influenza, logicamente, no? Ma non soltanto, anche internet, i social, quanto riescono ad orientare i nostri gusti, le nostre preferenze e così via. Beh, pensate che sta prendendo piede una nuova parola, si chiama Tastaslope, e indica quel miscuglio di oggetti, mode, stili, che gli algoritmi, attenzione, perché alla fine è l'algoritmo che decide, gli algoritmi ci fanno vedere continuamente fino a farli sembrare di buon gusto, anche se è una cosa che magari noi, se la vediamo messa assieme, o certi colori, o certi oggetti, così via, diciamo, ma è una schifezza. Beh, continuando a vederli perché ce li propone l'algoritmo, ecco, diventa qualcosa alla moda.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.

La nostalgia c'è sempre, no? Beh, insomma, chi ha la mia età, la nostalgia per gli anni 80-90, ma poi è successo così anche per gli anni 2000, insomma, è normale, no? È ciclico, si dice, ma quanto si stava meglio, quando si stava peggio o quanto si stava bene in quegli anni? Beh, adesso sui social sembra proprio essere esplosa la nostalgia per il 2016, cioè tornare indietro di 10 anni con i jeans skinny, i colori di quegli anni, i vecchi filtri di Snapchat e le fotografie che ha quell'estetica proprio pre-algoritmo, senza ritocco, senza filtri e così via. Beh, questo trend è diventato talmente forte da essere sintetizzato in uno slogan che è 2026 è il nuovo 2016. No, io mi chiedo, ma tra 10 anni, no? Rimpiangeremo anche questo 2026?

Continuiamo a parlare di mode. Oggi è un po' l'argomento, tendenze per l'autunno, che insomma è lì, insomma, un po' è arrivato, un po' no. Beh, sembra lanciata da Hailey Bieber questa nuova tendenza, perché è stata fotografata con una sottoveste vintage di Roberto Cavalli, tra l'altro, so, quindi, qualcosa di qualità, ma vintage, con il leopardato. Ecco, c'è questa stampa leopardata e sembra sia la nuova tendenza per l'autunno 2020. Io mi vedo adesso tutte le nostre speaker e tutte le nostre, anche le ragazze dell'amministrazione, in leopardato vi voglio domani, che poi tra l'altro il leopardato non è mai andato veramente in pensione, ogni tanto fa qualche stagione sabbatica, ma torna sempre perché ci piace il leopardato.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
7: Bellissima. Più l'ascolti.

Lo so che per molti è difficile comprendere questa cosa, Le opere digitali, cioè un quadro fatto non con pennello, tela e così via, ma creato al computer, ed è incredibile, c'è un mercato assurdo su queste cose, io non pensavo proprio. A Venezia, durante il gala AMFAR, non so bene cos'è comunque questo gala, un'opera digitale di Marina Abramovic è stata venduta all'asta. Quindi praticamente una foto sul computer è stata venduta all'asta per 500.000 euro, 500.000 euro, mezzo milione per un'opera digitale. E pensare io che continuo a cancellare le foto dal telefono perché ho finito lo spazio, magari hanno un valore inestimabile.

0: No, vabbè, terminato il Festival del Cinema di Venezia, una delle idee più curiose legate al festival è venuta questo barman veneziano che ha trasformato i film in cocktail. Cioè, praticamente ogni pellicola aveva associato un drink ispirato ai suoi temi, alle sue atmosfere, i suoi colori. No, poi Venezia, parlare di drink a Venezia, so, veramente, vai a... si va a nozze. Chissà se il prossimo passo è trasformare i programmi TV in cicchetti. Sarebbe una bella idea.
1: 5 in condotta. 5 in condotta. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove un incidente rallenta il traffico tra le uscite Aurelia e Boccea in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Puntina e Prenestina. Percorrendo via Cassia, un incidente rallenta il traffico altezza Santa Maria delle Mole nei due sensi di marcia. Ci spostiamo a Velletri, dove un cantiere attivo rallenta il traffico sulla principale via Ariana tra via Colle Pipino e via Colonnella nelle due direzioni, rimanendo sulla strada provinciale Ariana sempre per lavori, traffico rallentato all'Ariano in prossimità dell'incrocio con via Colle Paccione nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59 minuti.
0: QRN Radio. Salida del vuelo con destino a la

Ma io l'ho visto, è fuori dalla mia portata per quanto riguarda la cifra, il costo, ma sicuramente farà tendenza. L'avrete visto anche voi, questo iPhone pieghevole che è stato presentato la scorsa settimana, l'iPhone Duo pieghevole. E no, cioè, bella questa idea, già non è la prima, però voglio dire, ma quando Apple poi decide di fare qualcosa, fa sicuramente tendenza. Bello perché poi diventa un tablet in un attimo e così via. Il prezzo ancora proibitivo, devo dire, peccato.

Ormai le vacanze sono finite, eh? Si torna tutti al lavoro o quasi. Poi c'è qualche fortunato che, insomma, lavorava magari in agosto, ma adesso si sta godendo anche delle giornate più piacevoli. Comunque molti stanno tornando anche in maniera un po' particolare. Questo passeggero è stato denunciato all'aeroporto di Caselle, Torino, perché aveva in valigia, pensate, un piccolo ricordino, una vera e propria testa di coccodrillo. Ci hanno detto: ha qualcosa da denunciare? Sì, ho un souvenir, l'ha pure detto, ma niente, cioè gli agenti hanno detto no, questo tipo di souvenir non si può portare.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio.

Beh, a proposito di gente che trasporta cose strane, abbiamo parlato del tizio che voleva portarsi a casa una testa di coccodrillo dalle vacanze. Questo signore invece, allora, non mi dicono dove, ma magari poi approfondiremo la notizia, anche se in realtà non è che mi interessa chissà che approfondirla. Questo signore si è presentato in ospedale al pronto soccorso con un proiettile inesploso della prima guerra mondiale. E uno dice, vabbè, ma perché va lì? Chiama i carabinieri, vai dagli artificieri. No, il fatto è che questo proiettile inesploso era incastrato proprio lì dietro, sì, nel retto. E per estrarlo, pensate un po', hanno dovuto chiamare gli artificieri. E io penso sia stata la digestione più pericolosa della storia, questa.

Record, sì, io faccio gli auguri a tutti loro e soprattutto a tutte loro, queste nonne d'acciaio, cioè questo nuovo record assoluto nel nostro paese con 23.548 centenari, 23.548 persone che hanno superato i 100 anni e c'è un aumento del 130%. E sapete qual è la cosa curiosa di tutto questo? Che l'82% sono donne! Lo sapevo che le donne hanno una corazza veramente d'acciaio. Gli uomini evidentemente non reggono lo stress di farsi dire come caricare la lavastoviglie e mille altre cose, insomma, e tutto questo va ad accumularsi. 82% sono donne e non dico nient'altro.

0: I'm selfish.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Parliamo di ricchezze, parliamo di soldi, perché è uscita la classifica dei comuni più ricchi d'Italia. E sapete qual è il comune dove assolutamente c'è la maggior ricchezza media pro capite? È Basiglio, in provincia di Milano, che si conferma il comune più ricco d'Italia con, sapete quanti soldi a testa? 48.507 euro a testa, insomma di reddito, immagino, no? Mentre a Cavagna, che non è tanto lontano tutto sommato, perché in provincia di Como si fermano a 6.774 euro. Io non so com'è possibile questa differenza, eh? Magari sai, dipende anche che so, da quante industrie ci sono, da quanti abitanti, ma certo, insomma, a Milano 48.507 euro a testa, a Como, in provincia di Como, 6.774. Lì in mezzo ci siamo noi, che guardiamo l'estratto conto e piangiamo, soffriamo in silenzio. Genius.

0: No, sta cosa del reddito pro capite è una cosa che, vabbè, va approfondita sicuramente, insomma, ma quando parliamo di soldi io so, scateno sempre una valanga di messaggi e tutti con più o meno insulti. Ecco, vabbè, e allora chiudiamo la puntata della lunedì di 5 in condotta. Vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
2: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Anderson, primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche a Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
4: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata l'ha colpito.
5: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
2: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta, per il leader 5 Stelle Conte l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone e Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
0: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
2: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi per iniziare una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di un posto meraviglioso che, se si hanno un po' di soldini da parte, potrebbe essere magari il prossimo sogno, il prossimo desiderio per le prossime vacanze. Si parla di un super yacht, vi dico già che ha 5 ristoranti, 8 bar, cinema, spa e perfino uno studio di registrazione, così se vogliamo diventare cantanti in alto mare possiamo anche registrare determinate cose. Tra poco si parlerà proprio di questo, sarà il primo argomento del nostro lunedì.

0: Lunedì insieme The Meg con Yuri Caliolo parliamo di questo super yacht, si chiama Orient Express Corinthians ed è un gigantesco veliero di lusso lungo 220 metri, avrà tre alberi basculanti, circa 4500 metri quadrati di vele, con l'obiettivo di utilizzare principalmente il vento per la propulsione. A bordo sono previste soltanto 54 suite, ci tengo a sottolineare il fatto delle soltanto 54 suite, magari qualcuno ne voleva 55, invece purtroppo ce ne sono solo 54, tutte con grandi vetrate sul mare. Poi 5 ristoranti, 8 bar, una spa, una sala cinema e, cosa abbastanza insolita sulla nave, appunto, ci sarà persino uno studio di registrazione, così se ci va qualche cantante, una band, possono anche registrare. L'idea è trasferire proprio sull'acqua il fascino storico dell'Orient Express, sostituendo i binari con Mediterraneo, Adriatico e anche i Caraibi. Naturalmente siamo in un territorio non facilmente toccabile, in quello dell'extralusso, quindi probabilmente non sarà esattamente la soluzione per chi cerca una vacanza economica per il prossimo agosto, per il prossimo settembre, però ammetto che, non lo so, mi intriga la cosa dello studio di registrazione, chissà cosa potrebbe mai uscire, no? Da uno studio che è all'interno di uno yacht. Dovresti avere solo la voglia di metterti a lavorare per qualcosa, perché poi ti trovi in dei posti così meravigliosi, con tanto di bello intorno a te, che magari non c'è proprio quella voglia di mettersi a lavorare per un progetto. Comunque sarà disponibile per il prossimo anno per chiunque lo volesse, per chiunque ha le possibilità, ovviamente c'è questo nuovo modo di viaggiare, un nuovo modo anche di pensare ad una vacanza.
1: Stare

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Siamo nel mese di settembre. Per anni questo mese significava quasi una cosa sola, no? Ferie finite, rientro al lavoro, sveglia presto appunto per tornare a lavorare. In questo 2026 invece sempre più italiani hanno deciso che l'estate può tranquillamente continuare. Ci sono appunto tantissime persone che decidono di prendere le ferie proprio nel mese che stiamo vivendo. Ne parliamo tra poco.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
17: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
18: The Mac, l'irriverenza della radio.

Siamo nel mese di settembre, secondo l'osservatorio Confturismo circa 10 milioni di italiani prevedono almeno un periodo di vacanze durante questo mese, durante appunto settembre. La spesa media stimata è di circa 760 euro a persona. La cosa interessante di questo studio, di questa analisi, è che non si parla soltanto del classico viaggio fuori porta che dura 2-3 giorni, quindi il tempo di un weekend, ma circa 3 milioni prevedono dei soggiorni tra 3-5 notti, molti altri partiranno per una settimana o addirittura anche per 2 settimane. Il mare resta la scelta preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, davanti alle città d'arte e alla montagna, e il 71% decide di restare proprio in Italia. Le ragioni perché si fa tutto questo? Beh, sono abbastanza comprensibili, perché durante il mese di settembre c'è meno overtourism, c'è meno folla, le temperature sono generalmente più gestibili, spesso c'è anche una maggiore convenienza rispetto all'altissima stagione di quello che può essere, non lo so, la settimana di Ferragosto o anche dopo, ma comunque nel mese di agosto tutto costa un po' di più. Insomma, settembre sta perdendo lentamente la reputazione di mese triste, perché c'è un ritorno a tutto, ma sta diventando anche una tra le preferenze più gettonate da parte degli italiani per viaggiare, per prendersi il meritato riposo.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: The more you feel it.

Parliamo di colori, parliamo anche di tendenze. All'interno di The Mag c'è un sondaggio condotto nel Regno Unito su un bel po' di adulti che hanno messo il verde pistacchio al primo posto tra le tonalità desiderate più di tendenza del 2026, davanti al verde salvia e al marrone cioccolato. La cosa curiosa è quanto siano soprattutto i giovani, no, ad accorgersene, cioè l'89% degli appartenenti alla generazione Z intervistati ha notato proprio la crescente presenza di questa tonalità contro il 42% degli over 60. C'è anche un altro meccanismo molto interessante che secondo me vale la pena vedere. Più noi ci concentriamo, vediamo un colore su vestiti, oggetti e social, più può iniziare a piacerci, no? Il 66% della Gen Z intervistata ha dichiarato di aver apprezzato maggiormente un colore proprio dopo averlo visto ripetutamente nella moda. Insomma, pensiamo di scegliere liberamente i colori che ci piacciono, ma così non è, ci facciamo influenzare su quello che potrebbe poi in futuro piacerci. Poi qualcuno decide che quest'anno è il turno del pistacchio, ce lo mette dappertutto, dopo 3 mesi siamo noi a dire: sai che questo verde non è niente male, però è bene sapere che secondo la psicologia, secondo anche diversi studi, non fa parte tutto di noi, delle nostre preferenze, ma ci facciamo molto abbindolare da come gira il mondo.

0: The Mad, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra Pescaccio ed Aurelia in carreggiata interna. Rimanendo in interna si rallenta tra Cassia e Salaria e più avanti un incidente rallenta il traffico tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Mentre in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano si rallenta tra Togliatti ed il grande raccordo in uscita dalla capitale. Sulla A91 Roma Fiumicino per incidente lunghe code tra Aeroporto Leonardo da Vinci e Parco Leonardo, direzione Roma. Ci spostiamo in via Nettunense, coda tratti per traffico intenso tra Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: VRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ciao a tutti. Carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Antonio, DJ Fly con voi. Un saluto anche a Fabio Meli con la sua super hit. E andiamo ad iniziare anche oggi la trasmissione con un bel branuzzo.

Babylon, Reminiscing in Tempo, l'album del 2019 che conteneva questa Babylon, New York City Voices. Oggi abbiamo iniziato, come abbiamo iniziato, a cappella, Manhattan Transfer.

grande George Benson e l'orchestra di Count Basie dall'album Big Boss Band del 1990, Ready Now That You Are, quella che abbiamo ascoltato.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato il famosissimo brano di Ray Charles, Hit the Road Jack, del 1961, dall'album The Genius Hits The Road.

An Olive Tree, Basia, dall'album The Sweetest Illusion 1994. Questa è Sulle Onde della Musica. Io sono Antonio DJ Fly e siete su WRN Radio.

del 2021 questa raccolta di Al Jarreau, che si chiama appunto Al Jarreau Works, e quella che abbiamo ascoltato chiaramente Compared to What, un brano scritto da Genie McDaniel.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima abbiamo ascoltato The Acoustic Alchemy dall'album Red Dust and Spanish Lace del 1987, che conteneva appunto il brano che abbiamo ascoltato,

featuring riconoscibilissimo per chi ha masticato musica per tanti anni, il featuring di London Beat, anche la tastiera, il modo di suonare di Omir Deodato, riconoscibilissimo sulle onde della musica. Termina qui, non prima di avervi detto che vi lascio con in un brano di Brian Auger, Stride Ahead, ma non vi ho detto che il brano di prima si chiamava No Getting Over You di Omir Deodato featuring London Beat, l'album The Crossing 2010. Noi ci sentiamo domani come sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao.

0: sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Stai ascoltando VRN Radio.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo.

0: E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, bellissima.
4: VRN Radio, your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 19:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
3: L'economia.
2: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico la sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile, lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
4: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
2: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Sud, code altezza grande raccordo anulare in ingresso nella capitale. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Casilina. Sul tratto urbano, code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Percorrendo la statale Flaminia, lunghe code tra Colle delle Rose e Riano direzione Castelnuovo di Porto, mentre in via Salaria si sta in coda tra Fonte di Papa e Montratondo Scalo direzione Rieti. Da Claudio Valarcia, d'Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
8: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
7: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
8: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
7: Music Line Jukebox
5: torna domani.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ascoltando VRN Radio.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Thomas de Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
2: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
1: Da leggere.
3: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
4: Da leggere.
5: Il soldato del Vigo in Ortigara di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
4: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
16: Sono le 22 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
16: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: WRN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: WRN Radio, your musical companion.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento

top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: È mezzanotte e 3 minuti.
5: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
6: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Bellissima.
8: Più l'ascolti, più la senti.
9: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
10: Web Radio Network Night, la notte.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Web Radio Network Night. La no-

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: È l'una e un minuto.
3: WRN Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: È 1:59.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.